yɛda wase nyame tomfoɔ, yɛhyɛ w'animuonyam bebree. Ayɛ w'adom ne wo pɛ ɛne yɛda so tu nkwa mu. Yɛda w'ase anapa yi, di wo hene, di wo hene.

ahemohene, ahemohene. Oye ra mo era, okontonkori di amansanko, otwe di ampon, otene ho, ehun te hunu nyame, juda busu ya kuwa mo jata, ukaebe mo, ushensu aichi.